Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in Re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Complesso Richard Wagner. Ouverture dall'opera Tannhäuser. Dalla colonna sonora originale del film Meeting Venus di István Szabó, 1991. Filarmonia Orchestra diretta da Marek Janowski.

0: di Richard Wagner avete ascoltato Ouverture dall'opera Tannhäuser, dalla colonna sonora originale del film Meeting Venus di István Szabó, 1991, filarmonia orchestra diretta da Marek Janowski.
1: Antonio Lotti, sonata a 4 in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Adagio, allegro, adagio, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: di Antonio Lotti abbiamo ascoltato la sonata A4 in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.
1: Frédéric Chopin, Impromptu, numero 1 in la bemolle maggiore, per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Impromptu numero 1 in La bemolle maggiore per pianoforte, opera 29. Anna Vinnitskaya, pianoforte.

0: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Franz Josef Haydn. Scena di Berenice, Oboken 24 A, numero 10. Sandrine Pio, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Scena di Berenice, Hoboken 24 A, numero 10. Sandrine Pioux, soprano. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso per archi e continuo in re minore, numero 6, La follia, da Corelli. Tema La follia e 23 variazioni. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini.

0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto grosso per archi e continuo in re minore numero 6, La follia, da Corelli. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini.
1: Albert Roussel, Les marchands des sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Prelude, scena numero 2. Interludio e scena numero 4. Finale. Complesso strumentale di Parigi, diretto da Annick Mink.

Di Albert Roussel avete ascoltato Les Marchands des Sables qui passent, suite dalle musiche di scena, opera 13. Complesso strumentale di Parigi diretto da Annick Minck.

Ad Vesperas. Musiche di Andrea Gabrieli, Gilane, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchon, Jan-Peter Schanzwelink, Leonard de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexandre Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mullard.

Abbiamo ascoltato Ad Vesperas, musiche di Andrea Gabrieli, Gilane, Mathieu Rosmarin, Lambert de Serve, Lambert Coulon, Peter Phillips, Henri de Remouchon, Jan-Peter Schanzwelink, Leonard de Rudemont. Ensemble Polyharmonique, diretto da Alexandre Schneider, e Concerto Imperiale, diretto da Fabien Mullard. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, K503. Allegro maestoso, cadenza di Friedrich Gulda, andante, allegretto. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Rudolf Sarkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.
1: Carl Philipp Bach, sonata in trio in re maggiore per flauto e fortepiano. Allegro un poco, largo, allegro. François Lazarevich, flauto. Justin Taylor, fortepiano.

di Carl Philipp Bach abbiamo ascoltato la sonata in trio e re maggiore per flauto e fortepiano, François Lazarevich flauto, Justin Taylor fortepiano.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 16 in fa maggiore per archi, opera 135. Allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo. Grave, ma non troppo tratto, allegro. Quartetto al Bamberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato Quartetto numero 16 in Fa maggiore per archi, opera 135. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.
1: Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in Fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

0: Auf der Brenner Autobahn gibt es in Fahrtrichtung Süden zwischen Klausen und Affi Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Gute Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Buongiorno di bentroi e bentroedes al notizier la din de vendere ai 4 de settembre. Tel notizier in che regionon de la neves nazionales e provinciales del convenzio l'autonomia Busan del pendero da de vala pontives metu su in sera e le ence la parola la linda la dina della settemena. Dandes comenzer col notizier ves fason assaier che te un cher de ora la coppa dal caffè Helmut Finazzer e regionarà de trading online con la presentazione di Dutch dell'inflazione e in cheder dell'andamento di merce. Scommenzon col record del governo italiano, Alexia Grossi.
3: La presidenta del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, festeggia in quei doms di Abari il record di si governo che ha tenuto più giù che tutti gli altri governi della storia della Repubblica. Alla gran manifestazione organizzata da si partiti Fratelli d'Italia si aspettano 6.000 partecipanti. Di social media a Giorgia Meloni sorrisa la stabilità di si governo, la stabilità non è un record tra brave l'impea, ma una condizione per poter governare ben, menci per stato planificato o decisione stenit, ci cum permetu, ista vania respet a livello internazionale, nci Meloni, ca drova plugian la parola nazione, canc la regiona del Stato. La presidenta del Consiglio dei Ministri ci lancia in anta la veles del Parlamento de Nautran, cun diang dulai ino candidè.
2: A livello de provincia de Busan, il partito di Verge del Sud Tirol domani al Consiglio Provinciale de Seder d'Affer per Geder de Contra e Spirici Radicai d'Estrema Dreta. Anche in una conferenza stampa, i rappresentanti del partito, vide dalla consigliera provinciale Brigitte Foppa, gli ha presentato la proponeta de Regioner te Aula da IOT de settembre in Ant. Vendit che in Città del Sud Tirol al do della tendenza nazionale e europea de Germania e Austria, l'ens mauramente de venge neofascisti e populisti che erue al ed anche ence di palace della politica. Questa ideologia di sfoppa lesnea la valivanza di derici ante i sentadins, le se posede sui valori del nazionalismo, del razzismo, dell'antisemitismo e dei venci autoriteres, del dutto de contra ai valori della democrazia. Ben ricordare il CDA dell'autonomia per Verdù per domani 5 settembre e la litazione ai 6 settembre del Land Sachsen-Anhalt o la che la FD la è buona possibilità di venger. I Verge domana dunque al Consiglio Provinciale de Busan che i componenti i condannè fora dritta ogni forma di estremismo di dritta e vele impegnare il governo provinciale a smaurare l'azione concreta sul territorio, percorso di educazione civica della scuola e l'istituzione del servizio di segnalazione per scuotere sui cittadini. Incontro dei movimenti d'estrema dreta da ingerna e sia fin ai 6 settembre a pietra murata del comune de Dro le venue indrezza a meeting de gruppes de neonazisti e nazisti in da tutta Europa. Il caso le finia in città parlamenta a Roma per domaner che venia descomanà l'event un po' non le stania da fere di chi sdisse il raion le presidia dalla forza dell'ordine ma ne des dal comitato per la sicurezza pubblica de Trent. Damanda la società inger le venue indrezza un corteo democratico che abbina ad un madro manifestanci pacifisti sindacati la sezione locale dell'Ampi e del Valives rappresentanti politici del Center Mancencia e Ence Dritta. La tensione le se piuttosto autes de provincia e terezon a Jacques Tichisdis le pervedu che rue il presidente Sergio Mattarella per l'accordanza degli ottantegni Anter de Gasperi Gruber. E avvisa Pontin per questo 80° anniversario dell'accordanza le venue a metrugir a Busan in convegni centrati sul contesto, l'attuazione e la conseguenze da un ponte veduta storica e con neie ence ai rajons vesins, per esempio del Friul. Alexia Grossi.
3: C'è pa il Trattato di Parigi che fa la pantlauta e c'è un'importanza per il Trattato di Danquei. Questa è la domanda al centro del convenimento a Gia Bulzang con l'aurazione d'antor provincia e centro per la storia regionale. Michael Gehler, dell'Istituto per la Storia dell'Università di Hildesheim, ha rugnato la trattativa di Saurides dans la cordanza di Parigi, una cordanza che Gehler ha definito come soluzione minima e di sviluppo sargionci con grandi forti da thematisai il convagnacioni l'economia, la formazione, la rugneda si li unifat in confront con un'altra realtà alpina nia da lonch, cala da Val Canale, rayon de rugneda e cultura furlana nia da lonch dalla saides con l'Austria e la Slovenia. Il trattato Paris na nia tuca direttamente la Val Canale a spiegal storic furlan Alessandro Ambrosino, ma la abu n'impat de plus e torres.
4: L'influenza sul discorso politico e sulle minoranze è stata fondamentale. L'accordo di Parigi è il principale, il primo. Chiaramente è una roba che è venuta fuori dopo, che lo facevi nel 1946 non lo sapevi in quel momento. Ma tutto il discorso, no, di protezione delle minoranze, di lingazze come di non, in Friuli viene, oltre all'italiano, anche il tedesco, il furlan e il sloven. E che ha questa sensibilità da si è sviluppata anche a cultivo.
3: In Cetla Val Canale è stata la riopzione del 1945 e del 1946, ma tenamandra a misura rispetto al Sud Tirol.
4: La differenza fondamentale è stata che rispetto al Sud Tirol, in Val Chianal ben pochi gruppi familiari sono tornati, perché probabilmente, che è un'interpretazione mia, è perché l'opzione in Val Chianal è stata più piccola, più piccinina, e hanno spostato le int in Carinzie, e quindi era più facile tenere le AMS col territorio originale. E anche a Savint, che probabilmente la questione dell'autonomia in Friul era stata congelata, rimandata più in davanti, non è stato questo entusiasmo, questo interesse per rientrare, ma sicuramente tutti le AMS col territorio, insomma, originale, quella Heimat, come si dice, no? Sono restate.
3: Rougenet del Trattato Paris ora della regione Trentin-Sud-Tirol si domanda una metodologia più interpretativa in Ambrosino, un po' il modello formato attuale per la gestione della regione se confine o la che convive mandranze e culture con più Rougenetes. Il maggior evento istituzionale per celebrare gli 80 anni dell'accordanza di Paris sarà domani Sada a Maran in presenza di Presidente dell'Italia e dell'Austria.
2: E appunto l'evento a Maran il venerà a Manafora e incite una trasmissione in diretta di tre linguaggi dalla RAI sulla RAI Ladinia, canale 808, da 10 alle 1 sinant. Sul programma le discorse appunto di Presidente Sergio Mattarella, Alexander Van der Bellen, le ence che le hanno compacer. L'evento venerà commentato dai giornalisti Roberto Vivarelli, Marcus Caserer e Stefan Pescolderung. Dalla registrazione per la televisione si cruzierà la squadra esterna della televisione de Busan. Vignon adesso non sa valere, sinché da domani a Moena e studa fecchia a cognule versa a buon'ora perché che nassa delle gnam a pede la cabinovia dell'Usia sa ironcia a Moena la ciappa fec. E il fec le crepa fora da mezzalessi e da domani su un stradone del Jov de San Pellegrin sul post per l'intervento le rua vint studa fec del corpo de Moena. I pompiere si arrurà encet il bosco a pede per serer it il mel de fec e domerla fiamme schessa po due appuntincia per it la pianta simpe. Con auto a finire di studiare il FEC, le venue fatte la bonifica del rayon, per precauzione le venue ci chiamai studiare FEC da Vic, che da po' però non gli è più servì. Vignon adesso la Val Gardena in sera le vignon mette su il pent che colea pontives con la tratta de Roda de Val che va del vers de Runcadic. In sin adesso si è tellurier di realizzare un di ultime stoci della strada per la Roda Stras Gardena. Martina Rier.
3: In lunedì che vanno, il 7 settembre, è il primo giorno della scuola per l'anno di scuola 2026-2027 del Sud Tirol. La Valletta Ladina si è belautra in mille scritti alle scuoline, scuole elementari, mesane e auto. I più avvisa 582 mandri scritti alle scuoline, 1107 alle scuole elementari, 603 alle scuole mesane e 523 alle scuole auto o alla professionella. La stessa ora la scuola Ladina, Daniel L'Alfreider ha sorriso la gran responsabilità della scuola a valorizzare i talenti e la diversità, augurando ai studenti scolari e a tutto il personale non della scuola del sani del crescere, della contenta e della inclusione.
2: Son falà un momento, un manai dac del prundi de scuola, invece adesso il report de Roda de Valde Martina Rier.
5: Tres Gardaina fin appuntivas cun la roda, moca jauton da saltoc da honca dic ora vir uni giauri. Cistis vai Laura sinant avar plan, nsaira jelonimatu sul puant che passa via la Tresval i dan scilmesung d'arjonger la rayon artesanel industriel ora appuntivas. Castoc je sul rayon comunel de la Ion i van da conseguenza realizada la comunanza rayonela Val di Sarc. Audion Lambolt de la Ion Stefan Leiter.
6: Man hat gesehen, dass das die einzige richtige und beste Lösung war, eine Brücke drüber zu legen. Auch aus dem Grunde, weil geologisch war es nicht möglich, eine Unterführung zu bauen aufgrund der Wassergefahren. Und ein Übergang mit einer Ampelregelung oder einem Zebrastreifen musste aus verkehrstechnischen Gründen grundsätzlich ausgeschlossen werden.
5: Ria Stolpont, Itavir, Vanieltl mit dem Moment, Gitinant, Kui Lauras, Perfila Streda, Perla Rodas, Nfing, Arunkadic. Kastok, jede Kompetenz, ad la Kommunanza Rayonela Salten, Schilier, Kasse Anche Kruziadl, Projekt Rodaval, Spiega Ewald Moroder, Vizepräsident la Kommunanza Rayonela Salten, Schilier.
7: Dann ist der letzte Tag, wo ein Druckada San Anger Kokkumund durch die Jäi, die Propi der Runkadic, Ora Pontivas, Chulipa, Ulanka, Stock angetan, Chaklo, Sefermelpu, Ajaklo, ein Grumon der Firmen, Artesans, Industries, Kajetlo, Ilastreda, dann Runkadic, I Pontivas, hier das San, Prikulausa, Prikakula Roda. Dann Taldutang der Autoni, dann Traures.
6: Das Projekt ist notwendig, vor allem auch der Sicherheit wegen. Wir sehen, dass da auf dem Abschnitt sehr viele Radfahrer sind. Wir haben eine große Anzahl von Radfahrern und vor allem auch die Handwerkerzone für das Gebiet hier, Laien und Grönertal, ist von großer Bedeutung und es kommen viele Leute auch zu dem Arbeitszentrum her und dadurch haben wir eine neue Möglichkeit eröffnet, dass man den Arbeitsplatz auch mit dem Rad erreichen kann.
5: Nschi Stefan Leiter. Kun la trata d'ante Runkadici Pontivas ruva an Projekt alla conclusion che fava pia via coca idea visionaria bella da Tropsani, le corda Ewald Moroder.
7: Muss ich dir che il Rodaval è bel pia via da 20 anni fin che si vuol dire schick für eine Strada nur was Gardaina. In Gardaina ist 30. In anderen Privaten in Schiele eine Handvoll. In Grumon die Problematik, die Rekurse. Aber es ist ein guter Punkt. Ich kann auch für eine gute Kollaboration in anderen Kommunen der Gardaina, mit dem Kommunen Chastel, aber auch in den Kommunen der Rayon, der Salten Schiller und der Val di Sarc.
5: In der Speise ist der Punkt, wenn es auch an der Kommunen der Rayon und der Val di Sarc.
6: Wir haben da eine glückliche EU-Finanzierung durch die Bezirksgemeinschaft Eisektal bekommen und konnten das Teilstück jetzt vervollständigen. Und geplant ist, dass der Radweg von Pontivas bis Runkadic innerhalb Ende September vervollständigt wird. Und wir hoffen, dass er dann im Herbst in Betrieb gehen kann.
5: Adit Lambolt de la Jong Stefan Leiter, kanche kuna dida ulai sampanja inant par an kundliamant par la Rodas kun la Val di Sarc.
6: Es ist schon bis St. Peter einiges vorgesehen. Da haben wir das nächste Projekt, das wir im nächsten Jahr hoffentlich verwirklichen können. Es steht schon die Finanzierung dafür und dann soll der weitere Ausbau vorangetrieben werden. Zuerst einmal bis St. Peter, dann bis Laien und dann werden wir schauen, dass wir das bis ins Eisektal vervollständigen.
5: Und dann schirai Laura Stantach Pontiva si Runkadic inant. Kung la Prävision de Pudai ist lujutl temp den Valguna Enes.
2: Il Museo Ladin San Martin de Torre compie quest'an 25 anni, il giubileo il ven festeggiato domani in sabato con un programma ricco per tutta la famiglia. Martina Rier.
5: Un cert de secul d'antre la conservazione della tradizione il coraggio d'una visione per il dauni. Dan 25 anni il Museo Ladin unimatu su per marit l'impanni e la visione de de plu cittadinas e cittadins. Ciò che fa vanni de pia via scica un proiet ambizios e cul passediani davant an toc del cuor l'identità ladina. Per celebrare la brieda che è l'anniversario vanno il domani sada matuagi de plu manifestazioni. Dalla 2 alla 4 doms di sarà l'escursione tra Val di Morings con Giovanni Michi e Hervik Prinot, che conterà velk sung la geologia e la contreda da Power. In San Conta, dalla Ciao Ciao e all'Ungiarù, dan la cappella commemorativa o Jeb Freina de Metz. L'aperto ufficiale della festa è dalla 5 doms del Museum Ladin Castel de Tor. Dal saluto ufficiale della Presidenta Stefania Pitscheider e della Direttora Katharina Molink unirà a presentare i risultati della riuscita, trame di valle, un'analisi reticolare tra turismo e pratiche abitative in Valbadia, dell'antropologa Valentina Campesi. Un progetto di riuscita che ticciola alla trasformazione socio-economica e culturale della Valbadia in tanti ultimi 5 Cantani. Dal Dosseralmo auri la curta con DJ set The Silt, duo Elena e Alma, Luis and the Space Travelers e DJ set con proiezionsvideo sul castello de Marco O.
2: E a tin ultima ormai la tradizionale la parola ladina della settimana che stan le scassoi, che volesse dire macchinetta da fe, accendino, feuerzeug, gedison per ladin de Gardena, scussoi per ladin della Valbadia scussu, scassoi per fasan, scossoi per ladin de Fedom e in pizzin per ampezzan. In che domestì invece in conto del tempo vedison che resta buon sorei e con ciel buon perduta la mor per del tempo seren le temperature massime ste nostra valeris les rua a 28 degrees con che sledut donca ve lascio adesso la coppa del caffè stage ben.
1: La coppa del caffè. Anche ora d'informazione e cultura, mettiamo agita i programmi ladins della RAI.

Tom Trabondom, Sie bei diesem Helmut Finazza per la Copa del Café, en quei con chi jargo manch. La plataforma digitale del trading online tira fur plus per eine Dauer zjauni, ca ministrian stas si sparanes con ETF. Pona valainant con gli ultimi dati dell'inflazione, e la ultima pert, di cialomo un po' l'andamanti marce finanziaras. Ulassis comincè con il prim punt. Im Plan der Sparani opak con ETF in Exchange Traded Fund je prangrum der Sparani daures jauni davanta realtà. Die ultimi anni a cas strument finanzier abu un gran success. Isa da san sparpagnora, tanta dut tres la plataformas digitales. Coq van cun di per esempio da Scalable Capital, Revolut, Trade Republic, onsten archides fates da BlackRock, una de la maestra societè del champ finanzier, je gran pert di clients jant jauna d'antre gidot i 30 anni. Il manager de Scalable Capital Italia, per esempio, dice che metà de si clients je jauni d'antre gidot i 30 anni, intor il 70% je investite ETF, che je la forma d'investiment favorizzata da questa clientela. Anste Revolut, Trade Republic o Fideuram Direct vang la informazione che i ETF, i plans de sparani con ETF, je la funzions più domandidas dai clients, ma repert giovani d'entre gidot i 30 anni. Il plan de sparani potrat nia zeca da nuov, il vang matu via man irregolarmente demandra sommas de soldi, per esempio unimangs na pert del davani per costruire a tamplon con capital. Ma con la applicazione digitale, a questa forma di sparanier e di investire già ta nuova vita, facendo l'operazione di investimento tut in automatic e con termoli fix. Saura pro piet al marcia finanziere una gran vela di ETF a costi scali bassi e con una gran diversificazione sons de un sol ETF. Pas cominceva la da criora ne de tant e tant sons con la sapaieta con il plan de sparani, uni mans, uni doi mans, uni trimestre, etc. Mas rapert van il criora un ETF sul marcia azionaire global che dà la possibilità de topert al crescere economic mondial, che per una forma d'investimento a tempo long è una buona strategia. La preferenza da se sonde ai fonds ETF che reinvestisce direttamente i dividendi, a una maniera che il capital cresce di più, se non zang a tempo long anche la fazione del FIT su un FIT per tutto il zins e zins. Il da sammen anche ETF che paiora dividendi, ma in portasse a nia troppa slasche paiora unian de mandra sommas de dividendi che sonst restasse pona deca su un conto corrente.

Schön grum, da jo nisch kommentieren, was die kung am Plan des Sparani Pack, wo das uns viele Domanda, matche, wo das uns passas bitte, da kasta Format und Bestimmant. Sulla Plata Internet, der Just ETF, spezialisiert atl Champ die ETF kung grum de Formations, possen uns für Unisorder Simulations, se basang zu Rendimant die Tams passei. Du long kajo kung John kung davani de 1670 Euro al Mans, und lassen wir stehen 20% dem Plan der Sparani, der fosse 354 Euro im Mangs. Kosta Kurta der Sparani, das ans Krasch Union den 2% per Valivora la Inflation. Per Plan der Sparani, wenn taut ein ETF MSCI All Country World, zum Marcha Aktionär global, kun na gran Diversifikation mondiala de Aktions de la Nations Industrielles e di Emerging Markets. Per la Simulation van taut in Consideration i dati storics. Dal 1970 al 2020, die ultimi 56 anni, fava il rendimento masang del 9,6% all'anno, con una volatilità de circa il 16% all'anno. Kajnes mostra che il marcia azionier tira a templong bang suvir, ma d'antrit val su i giù, de 3 anni con de maschri sauch. Per un investitore è di grande importanza se vai da ora tanto tempo là a disposizione per fare crescere i risparmi e per lasciare lavorare i soldi sul mercato azionario. La simulazione porta a lume che c'è un giorno di 20 anni pagata la 354 euro al mese 3 del PAC e lascia che c'è la pensione con 105 anni rovesse ad un capitale di circa 770.000 euro. Grand Frutsch porta il Prinzip del Fit zum Fitch, per tu dasch il Zinseszins. Schell Jansch cominciasse a promo 10 anni da, con 35 anni, a mettere via soldi con il modemo plan de sparani de 354 euro al mans, rossa dum un capital de circa il mezz de quel de la jambe da dant. Da tel simulazions podons un pare che il convang a sparagne il più abbenaura possibile, già che la matematica del Fit zum Fitch porta de gran frutsch. La somma spaie de zite per prim porta al maggior rendimento a templong. Per investimento a templong il de gran importanza teni conto la inflazione e canti cella al pudei de compre real del capital mutu via. Se è per esempio davanti a 4% e l'inflazione è del 5% e sotto la risa perdu un 1% de pudei de compre e mi soldi vela effettivamente de manco. Anch, schel rendimento del 4% può essere già l'ora buona.

In Antwort alla Kumulinflation italiana, che de luglio in poca leda al 2,9%, de mei favo la inflation reda su sul pont plu out al 3,2%, de juni favo la pona caleda al 3%, e de luglio mogniede al 2,9%. In sci l'informazione dell'Istat, l'Istituto di Statistica Italian, in conto l'index di prezzi al consumo per tutta la collettività. Al dort listat vang i prijezi alimentari in un po' juvier, dal 4,4 al 3,8%, e i prijezi l'energia che vang in un po' ju, dal 3,3 al 10,6%, e cash trucca un po' ju l'index generale dell'inflazione italiana. Il carat la spesa con leite i prijezi di prodotti alimentari, che per la cura della persona e della casa, e gli ultimi 12 mesi cresciuto del 1,3%, che fosse un valore per tratt nia tan out. Per i prezzi dell'energia e il gas da città, il gas naturale del luglio da San Auzà, dal 11 al 22%, in promessa ai medimi mesi dell'anno passato. Anche sul marcia scunato l'energia elettrica, Auzà i prezzi dal 7,1 al 9,7%, in promessa ai medimi mesi dell'anno passato. Al dort listat de luglio calè i prezzi di carburant per mesums da fournè, il gasuel e il benzin. Ma tlo ne favel mo nia unite teni cont di aumanch la ultima pert del mangs de luglio. I d'agost ai prezzi inant trasuvier. Un po' più cers di mette i prezzi per il trasport con i giolri e dall'altra pert in po' calè i prezzi del settore di servizios. Il rayon euro ha una tendenza che l'inflazione crash, un sci scrisce l'Eurostat, l'Istituto di Statistica del rayon euro. De mei ova l'index l'inflazione Eurostat tuca al 3,2%, de giugno favel tuma al 2,8% e de luglio favelino al 2,9%. Anche il rayon euro cocot la Italia e il settore energetico che auza l'inflazione deduzia dum. De cash contest podes il vestra che la Banca Centrale Europea auze de velke il tasso di sconto la prossima sentita da Stambach. L'America e l'inflazione un po' più alta, de luglio al 3,4%, de mei favlagor rueda al 4,2%. Mantant calala e la Banca Centrale Americana Fed sarà buonamente nia sforzida auze il tasso di sconto.

Per fine vi amo alguna parola sull'andamento di marce finanzieras che d'agosto fa vat il prim pie via Schaldiban, ma per via della tensione geopolitica con l'Iran e la questione della strada di Hormuz che non vuole fine via da giove il forino anche di negativi della seconda pertelmangs. Tanto il dutz del settore azionier tecnologico ova investitori forino vendu posizioni per realizzare i buoni davanti. I cash ova porta a correzioni per l'azione tech. Il musancione dit che d'insta, in periodo di ferie, il in generale manco movimento sui marci finanziari. I laborsi sono sonst senza un trend clair di un o l'altro virus. D'agosto ova la Banca Centrale Europea porta a discussione i rischi di una possibile bolla speculativa del settore dell'intelligenza artificiale, da paragonare al caso della bolla speculativa .com alla fine degli anni 90. Anche questo va a portare a una certa mal sicurezza del settore tecnologico. Se ti c'è lungo la borsa azionaria mondiale, o dunque gli indici americani, dossi predominanza degli ultimi anni, fece un po' di pausa, e i capitali si spostano di più sui mercati asiatici. Le azioni del Corea del Sud davano quest'anno circa il 80%, l'index MSCI Taiwan un 65%, l'index MSCI Emerging Markets davano un 25%. L'index MSCI All Country World, che con circa 2200 azioni rappresenta tutto il mercato azionario mondiale, davano dai primi anni un 15%. In scissione alla fine, ma resta neutro che ringraziare il scudo su, in chi alla prossima, un bel saluto da Helmut Finazzer.

Semafori rossi, come ha detto scherzosamente un nostro ascoltatore, come ha scritto scherzosamente un nostro ascoltatore, nel senso che gli applausi alla Royal Albert Hall partono solo dopo una lunga pausa di rispettoso silenzio. Quella che abbiamo ascoltato era la sinfonia numero 9 in mi minore di Ralph Vaughan Williams in un'esecuzione della Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi. Siamo in diretta dalla Royal Albert Hall e questo era il concerto numero 62 della serie dei Proms edizione 2026, esecuzione corposa senz'altro, perché i tempi che ha scelto Manzi erano anche in qualche frangente abbastanza dilatati, così da portare la sinfonia a una lunghezza un po' superiore a quella che veniva anche indicata all'inizio come lunghezza standard. Naturalmente questa esecuzione, questa sinfonia in quattro movimenti, è scritta tra il 1956 e il 1957 da Ralph Vaughan Williams ed eseguita per la prima volta postuma nel 1958, dicevo, questa esecuzione della sinfonia numero 9 in mi minore ha inevitabilmente suscitato interesse tra i nostri ascoltatori. Sono arrivati molti messaggi, detto di quello di Oscar da Trieste, che riguarda ancora il pezzo di prima di Smikersgill, non l'avevamo letto, in cui dice che la musica contemporanea inglese è sempre di base melodica e segue la grande scuola di Britten. Poi c'è un messaggio di Gloria che scrive: ho dovuto raggiungere la tenera età di 86 anni per capire che anche gli inglesi hanno avuto dei musicisti e che il pubblico inglese è gran frequentatore di sale da concerto. Duccio cita Roberto Vecchioni, diceva: quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo sicuro di vederlo fiorire. È proprio il caso di questa sinfonia, scrive Duccio, scritta da un autore che si avviava verso la morte, ma che più che mai era vicino alla vita. Invece a Giancarlo e Reggio Emilia questa sinfonia numero 9 non è piaciuta, credo, granché, perché scrive: come dice la pizia di Dürrematt, tutto così kitsch e banale. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi giunti al 335-5634-296 a proposito di questo concerto e in particolare di questa sinfonia numero 9 di Ralph Vaughan Williams, l'ultima sinfonia del compositore inglese, scritta nell'ultimo anno di vita messa al termine di un concerto, quello che abbiamo trasmesso che stiamo ancora trasmettendo dalla Royal Albert Hall di Londra, dicevo, di un concerto tutto dedicato alla musica inglese, un concerto che si è aperto con la fantasia su un tema di Thomas Tallis dello stesso Vaughan Williams, e poi il concerto per violino e orchestra in re minore, opera 15 di Benjamin Britten, con la esecuzione solistica di Simone Lausma. E poi abbiamo ascoltato un brano in prima esecuzione assoluta, stavolta di una compositrice molto giovane, trentenne inglese di Leeds, lei si chiama Carmel Smikersgill, e il pezzo si intitolava A Brick Thrown with Love, prima esecuzione assoluta l'abbiamo detto, e per finire appunto questa sinfonia numero 9 in mi minore in quattro movimenti di Ralph Vaughan Williams. E io voglio anche ricordare che cosa ci prospettano i Proms per domani, perché anche domani avremo un collegamento diretto con Londra, con la Royal Albert Hall. E domani ascolteremo Sua Maestà Martha Argerich con i Münchner Philharmoniker, l'Orchestra Filarmonica di Monaco, diretti da Lev Chenny, ed è in programma il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Prima però ci sarà ad aprire la locandina la Ouverture numero 2 di Louise Farenc, compositrice francese dell'Ottocento, e invece in chiusura la maestosa sinfonia numero 4 di Johannes Brahms. Quindi un concerto con un'orchestra importante, una solista molto importante, un programma di grande interesse. Questo dalle 20 domani, e sarà uno dei due cartelloni di domani sera, tutti e due classici, perché nel secondo cartellone, che invece andrà
in onda a partire dalle 23, ascolteremo la seconda parte di un concerto già proposto ieri sera, appunto la prima parte ieri sera l'abbiamo presentata, ed è un concerto registrato qualche mese fa a Tolosa, al Festival de Toulouse, con l'Orchestre National du Capitole diretta da Michel Plasson. Musiche di Roussel e Ravel con la suite numero 2 di Daphnis et Chloé. Ecco, questo è quello che riguarda domani. Io nel frattempo do ancora un'occhiata ai messaggi, perché non vorrei negare spazio a nessuno, ma non ce n'è bisogno. Chiudiamo qui dunque il primo cartellone di Radio 3 Suite di questa sera.

0: Parliamo di una mostra adesso, una mostra che è in svolgimento a Lecce in due spazi, alla Pinacoteca del Museo Castromediano e all'ex chiesa di San Francesco della Scarpa. La chiesa, la mostra si intitola The Future Image, Scavi sull'Oriente di Eba Yamin con Vincenzo Valente, ed è una mostra curata a cura di Brizia Minerva. Noi vogliamo parlare di questa mostra leccese con Luigi De Luca, direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce e coordinatore dei poli bibliomuseali della Puglia. Buonasera Luigi De Luca, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 3.
0: Allora, a mettere insieme due artisti distanti per epoca di vita, chiaramente stiamo parlando di una artista contemporanea come Eba Yamin e di invece un artista, un pittore dell'Ottocento come Vincenzo Valente, è naturalmente l'Egitto con la sua fascinazione.
1: Sì, effettivamente è così. In realtà l'idea della mostra nasce proprio dalla volontà di valorizzare lo straordinario patrimonio artistico, la straordinaria eredità artistica di Vincenzo Valente, un pittore praticamente sconosciuto con una storia singolarissima, perché diciamo lui parte giovanissimo dopo l'Accademia di Belle Arti a Napoli per l'Egitto. Vive tra Alessandria e il Cairo, ma poi diciamo così la vita gli riserva diciamo l'amarezza di non poter ritornare in patria, e in qualche modo lui diciamo le sue opere restano sconosciute sino ai nostri giorni, finché appunto il Museo Castromediano non ha voluto, in qualche modo forzando anche la volontà degli eredi, raccogliere in questa mostra tutto il patrimonio artistico di Vincenzo Valenti. Ma naturalmente, come posso dire, era abbastanza semplicistico, diciamo così, organizzare soltanto una mostra riproponendo oggi le sue opere. Per cui abbiamo chiesto ad un'artista straordinaria come Eba Yamin di metterci le mani, diciamo, in questo patrimonio artistico di Vincenzo Valente e di rileggere l'eredità artistica di Valente attraverso

0: occasione, perché lei è venuta in Salento dalla Germania in cui vive e ha voluto conoscere gli eredi di Vincenzo Valente che hanno conservato per più di un secolo e mezzo le opere, diciamo, del loro congiunto e poi ha preso visione dei quadri. E poi è intervenuta sostanzialmente in tre forme diverse. Prima di tutto, diciamo, rileggendo le opere di Valente attraverso la realizzazione di 14 fotografie che in qualche modo hanno messo in discussione lo stereotipo attraverso cui i pittori orientalisti hanno guardato all'Oriente e soprattutto attraverso cui hanno guardato alla immagine della donna. E quindi queste 14 foto che compongono parte della mostra di Amin e poi una produzione di 13 vasi tipici, diciamo, della produzione artigianale dell'Egitto, in qualche modo reinterpretati attraverso, diciamo, la riproduzione di immagini contemporanee che fanno riferimento proprio a fatti dell'attualità, come per esempio il tema della guerra, il tema della discriminazione di genere, eccetera. E infine una videoinstallazione che in qualche modo dà conto di questo processo di rilettura critica, diciamo, delle opere di Valente, e poi una grande scultura in cartapesta che ha coinvolto anche gli artigiani locali del Salento, della cartapesta, dove lei reinterpreta, come posso dire, una icona, si può dire, del colonialismo occidentale verso l'Egitto, che era questa grande statua che la Francia aveva il progetto, anzi, di questa grande statua che la Francia aveva donato all'Egitto, che si chiamava proprio L'Egitto illumina l'Asia, che nelle intenzioni dell'epoca doveva essere collocata all'inizio del canale di Suez e che però non fu mai realizzata. Ebbene, Eba Amin ha tratto, diciamo, un particolare di questa statua, e cioè la mano che diciamo, tiene la fiaccola che simbolicamente doveva illuminare appunto l'Asia, e riproduce questa immagine in una scultura di 4 metri, e dove la fiaccola diventa il minareto, un minareto. La cosa singolare è questa, che, diciamo, quell'opera, quel progetto non fu mai realizzato, ma l'immagine di questa figura, di questa Minerva che teneva una fiaccola, fu poi riciclata per realizzare la statua della libertà. E quindi vedete come, diciamo, le culture si
1: Si
0: intrecciano,
1: intrecciano,
0: ma
1: certo.
0: quello che emerge soprattutto è la volontà di Amin di rileggere criticamente tutta la vicenda del colonialismo occidentale verso l'Oriente, insomma.
1: Certo, una curiosità, Amin conosceva già il Salento oppure è stata una scoperta indotta da questa mostra?
0: No, Amin conosceva già il Salento perché era stata in Salento in una residenza organizzata dal Centro del Contemporaneo Cora di Castagnano dei Greci. Peraltro mi fa piacere questa domanda perché mi consente di mettere in rilievo che il progetto nasce grazie a questa collaborazione anche tra un'istituzione culturale storica, il Museo Castromediano, il più antico museo pubblico della Puglia, e una giovane ma consolidata realtà che opera nel contemporaneo con grande, come posso dire, con grande incisività, diciamo così, qual è appunto questa esperienza di Cora. E il rapporto con Amin nasce proprio nell'ambito di questa esperienza di Cora, e noi siamo arrivati ad Amin proprio grazie a questa collaborazione con i curatori di Cora, diciamo. Ecco, quindi lei già conosceva il Salento, per cui è stato un ritorno nel Salento, ma in una mostra che rappresenta davvero, diciamo, la prima vera mostra organica di un artista come Eba Amin, che in Italia è tutta da scoprire, insomma.
1: Certo, Luigi De Luca, il fatto che questa mostra voglia in qualche maniera conciliare due anime, le anime di due artisti, insomma, si riflette anche nel fatto che poi sia una mostra diffusa con due poli fondamentalmente, anche al

0: punto di vista logistico, perché immagino che la scelta da un lato della Pinacoteca del Museo, dall'altra della Chiesa, voglia anche rimarcare un po' due anime, appunto, come dicevo prima, diverse, del progetto stesso.
1: Sì, assolutamente. Anche gli spazi in cui la mostra è collocata hanno un loro significato, diciamo così, perché appunto San Francesco della Scarpa, che è questa straordinaria chiesa barocca sconsacrata e dedicata appunto ai linguaggi del contemporaneo, ospita la parte relativa ai Bambini, e anche logisticamente era necessario trovare uno spazio destrutturato, diciamo così. E invece la scelta del Castromediano, soprattutto della Pinacoteca del Castromediano, per collocare le opere di Vincenzo Valente è giustificata anche alla luce, diciamo, dello strettissimo rapporto esistente tra l'esperienza artistica di Valente e quella dei molti pittori salentini ospitati nella Pinacoteca. Infatti si può dire che Valente fa parte, diciamo, di quella grande corrente realista dei pittori salentini che avevano studiato a Napoli, e tra l'altro questo, diciamo, si rileva questa tendenza, diciamo così, anche nella rappresentazione che Valente dà dell'Oriente, dell'Egitto, che non è
0: Sì.
1: una rappresentazione stereotipata, invece è una rappresentazione molto realista, diciamo così. È un Egitto, diciamo così, letto più con gli occhi, diciamo, di un colonizzato che quello di un colonizzatore, no? Perché il tema dell'orientalismo è un po' questo: quella corrente, diciamo, pittorica funzionò un po' da propaganda verso l'imperialismo, il colonialismo di quegli anni. Invece direi che la rappresentazione dell'Egitto di Vincenzo Valente è più la rappresentazione di un colonizzato che
0: Sì,
1: di
0: laddove il
1: un
0: colonizzato
1: colonizzatore.
0: è più realista, è più vicino al vero, insomma, in questo
1: Più
0: senso, ne
1: realista,
0: intende.
1: appunto,
0: Certo.
1: assolutamente. Non troveremo nei quadri di Valente, non troveremo mai le immagini stereotipate delle donne discinte, delle figure femminili, delle odalische, delle danzatrici del vento. Troveremo invece la rappresentazione realistica degli uomini, delle donne, dei paesaggi di un Egitto quanto mai vero.
0: E in questo c'è
1: Questa è la.
0: l'imprinting di tutta la scuola 800 napoletano. Scuola di
1: Assolutamente,
0: resina
1: Domenico
0: inclusa,
1: Morelli in
0: insomma, intendo
1: testa,
0: dire, no?
1: eccetera, eccetera. Sì.
0: Sì,
1: Sì.
0: sì,
1: E
0: sì.
1: voglio anche dire questo, che noi siamo contenti che questo progetto sia stato condiviso dal Ministero della Cultura e finanziato attraverso il Piano per l'Arte Contemporanea. Il fatto che il Ministero abbia giudicato positivamente questo progetto, diciamo molto difficile, devo dire, per noi è stato veramente un riconoscimento del lavoro che come Museo Castromediano facciamo in questi anni proprio sui temi della decolonizzazione dell'immaginario, del patrimonio artistico, eccetera.
0: Ho letto che in occasione del vernissaggio della mostra Eva Min ha anche condotto un workshop dove chiaramente ha cercato di raccontare come si sposino le tecniche
1: Assolutamente,
0: moderne
1: mi fa
0: con la
1: piacere che.
0: ricerca di stile antico, insomma, diciamo.
1: Assolutamente, mi fa piacere che lei fa riferimento a questo aspetto del progetto espositivo, perché non è soltanto una mostra, diciamo. Ci sono stati due laboratori in realtà che lei ha tenuto, uno a Cairo a maggio scorso e uno in Germania dove lei insegna a Stuttgart, proprio su questo tema. E questo, come posso dire, il tema dello scavo archeologico, diciamo, anche sulle immagini che in qualche modo rappresentano l'Oriente, che è parte, diciamo, della ricerca di Eba Amin anche oltre questa mostra, per noi è stato, diciamo, un ulteriore elemento di studio, di conoscenza coerente, ripeto, con il lavoro che il Museo Castromediano porta avanti ormai da qualche anno, incentrato proprio sul rapporto, diciamo, tra l'antico, in qualche modo rappresentato dalla collezione archeologica del museo. Non dimentichiamo che il Castromediano è soprattutto un museo archeologico, e l'arte contemporanea, come posso dire, interpretata come dispositivo anche per avvicinare il patrimonio archeologico, quindi la dimensione antica, diciamo, dell'arte alla sensibilità contemporanea, e ribadire ancora una volta il ruolo sociale che i musei devono avere nella società contemporanea.
0: Avrebbe senso in fondo anche immaginare un interscambio, cioè che una mostra del genere possa anche volare al Cairo, volare in Egitto.
1: Allora, è un sogno che abbiamo. Tra l'altro, i rapporti grazie ad EBA sono stati avviati in questo senso. Noi speriamo di poter portare la mostra in primavera ad Alessandria, d'Egitto, se gli organizzatori riusciranno ad allestire la biennale. Anzi, da questo punto di vista voglio anche spezzare una lancia, diciamo, fare un appello verso l'impegno che questi giovani curatori egiziani, organizzatori, operatori culturali portano avanti, perché da alcuni anni si è interrotta la tradizione della Biennale di Alessandria d'Egitto. Stanno faticosamente recuperando le risorse per organizzare l'edizione, appunto, doveva tenersi a settembre, ma poi per motivi economici diciamo, si è spostata a primavera, la prospettiva di poter organizzare la Biennale di Alessandria, e noi vorremmo in qualche modo aiutare, diciamo, proprio questo lavoro che si sta facendo giù ad Alessandria per organizzare la Biennale. Se la Biennale si farà, noi saremo presenti.
0: Bene. Ho letto che Valente all'approssimarsi della fine, della morte, aveva chiesto agli eredi, ai parenti di raccogliere tutte le sue opere, recuperarle al Cairo, eccetera. Ma
1: Sì,
0: queste opere.
1: una storia tristissima, quasi da film, direi, perché lui dopo quasi 20 anni di vita al Cairo si ammala, prende un'infezione al fegato ed è obbligato a tornare in Italia. Prende la nave, arriva a Brindisi, sperando di poter tornare a Specchia, il suo piccolo paese, diciamo, nel sud del Salento, ma si rende conto che è troppo malato e che forse a Napoli l'avrebbero curato meglio. Per cui scrive ai parenti dicendo appunto che proseguirà per Napoli, dove spera di essere curato, e chiede ai parenti di andare in Egitto a recuperare dalla sua bottega i quadri. E in realtà lui arriva a Napoli, ma non ce la fa perché dopo una settimana muore. Peraltro, una storia tristissima, dicevo, perché non si sa neppure dove è seppellito. I parenti non sono mai riusciti a sapere dove sia seppellito. Il fratello Luigi, però, decide comunque di partire per il Cairo, un viaggio avventuroso, arriva lì e raccoglie tutte le opere, stacca dalla parete la targa che indicava quello come lo studio, appunto, che l'abbiamo esposta anche in mostra, Vincenzo Valente Paint, dice la targa, e riporta tutto a Specchia. Le opere sono conservate per più di un secolo e mezzo, distribuite tra i vari parenti, 6 rami degli eredi di Valente, che noi abbiamo messo insieme. E devo dire con grande generosità e disponibilità hanno accettato tutti di prestare le opere al museo. Naturalmente abbiamo fatto un lungo lavoro di restauro. Il Museo Castromediano è dotato di un importante laboratorio di restauro. Abbiamo restaurato queste opere e messe in mostra, appunto. Insomma, io spero che in qualche modo questa operazione serva anche a risarcire, diciamo, questo artista della notorietà, bravissimo, di grande talento, risarcirlo del successo che non ebbe in vita,
0: Certo.
1: diciamo.
0: Benissimo. Allora, mi ricorda soltanto fino a quando sarà visitabile la mostra?
1: La mostra di Eba Amin sarà vi visitabile sino alla prossima settimana, sino al 10 di settembre, invece la mostra di Vincenzo Valente resterà fino alla fine di settembre.
0: Benissimo. Dalle 9 alle 20, questo lo aggiungo io, Museo Castromediano dal martedì alla domenica e la Chiesa di San
1: Grazie.
0: Francesco dal lunedì al sabato. E The Future Image, scavi sull'Oriente di Eba Amin con Vincenzo Valente a cura di Brizia Minerva. Ripeto ancora, Lecce, Pinacoteca del Museo Castromediano, ex Chiesa di San Francesco della Scarpa. Ne abbiamo parlato con Luigi Li Luca, direttore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, che io ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi davvero, grazie mille, grazie
0: Arrivederci.
1: davvero. Salve.

0: Impossibile confondere Mozart con chiunque altro. Questa musica come un marchio affascinante di qualità, inconfondibile appunto. E a proposito di Egitto, abbiamo parlato di Egitto poco fa, beh, questo è il finale di Thamos Königin Ägypten, ovvero Thamos re di Egitto, l'unico esperimento che Mozart fa nell'ambito delle musiche di scena, che evidentemente non era un genere che lo attraesse molto, probabilmente gli poneva troppi legacci, troppi vincoli alla sua fantasia, alla sua libertà di musicista, alla sua libertà sfrenata di musicista, e quindi la coltivò pochissimo. Però nel 1773, aveva 17 anni, quando gli fu chiesto di appunto aggiungere le musiche di scena al dramma eroico del barone von Gebler, Tobias von Gebler, lui accettò, appena tornato all'ultimo viaggio in Italia, e scrisse due cori e degli intermezzi tra gli atti, che rimasero un po' lì, non ebbero grande successo. Poi 6 anni dopo, nel 79, avrebbe ripreso queste musiche, le avrebbe integrate, le avrebbe rese più corpose. In realtà sono molto interessanti anche perché ci fanno capire la marcia di avvicinamento di Mozart verso la grande opera e verso anche il Singspiel, per esempio, verso il flauto magico, e se non fosse altro per l'argomento, anche se anche qui si parla appunto di Egitto. E noi di Egitto avevamo parlato dopo avervi detto che quelli che abbiamo ascoltato erano gli English Baroque Soloists con Johnny Elliott Gardiner e il Monteverdi Choir. Dicevo, dopo aver detto questo, ribadisco che abbiamo usato questa musica giusto così per un'allusione nei confronti dell'Egitto, Egitto di cui abbiamo parlato poco fa, per una mostra. Io cito allora un messaggio giunto da Gennaro che dice: sì, ma in effetti l'orientalismo di Domenico Morelli, di cui ha parlato il nostro ospite Luigi De Luca poco fa, non credo sia così realistico. C'è anche lì un immaginifico, scrive, dell'esotico inevitabile. È comunque bello questo scambio tra il Salento e l'Egitto. Complimenti agli organizzatori. E noi adesso invece passiamo, dopo aver chiuso anche questo capitolo salentino, egiziano, mozartiano di Radio 3 Suite, passiamo all'ultimo capitolo della serata, cioè al secondo cartellone, al secondo Festival dei Festival, questa volta a cura di Valerio Corzani. E dunque capiamo che non di repertorio classico parleremo, ma di jazz. Ci spostiamo in Sicilia, ci spostiamo a Mozia per l'edizione 2025 di Ozium Festival, e io per questo lascio la parola a Valerio Corzani.
1: Eccoci dunque al cartellone jazz, che in questo caso ci permette di andare a far visita idealmente a un festival speciale che alla sua prima edizione convocava tutti gli astanti sull'imbarcadero delle saline dello Stagnone di Marsala. Eravamo in questo caso ai primi di settembre dell'anno scorso e alla vigilia del varo dell'Ozium Festival, che si sarebbe celebrato nell'isoletta di Mozia nei giorni a seguire. Eravamo anche nel cuore di uno dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo, un contesto carico di storia come Mozia, isola fenicia, crocevia di culture millenarie. Un'antica città fenicia, sita appunto sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola Grande e la terraferma, e appartiene ad oggi alla Fondazione Whitaker. Mozia fu interessata dalle esplorazioni dei mercanti navigatori fenici che si spinsero nel Mar Mediterraneo occidentale a partire dalla fine del XII secolo a.C. e evidentemente dovette rappresentare un punto d'approdo, una base commerciale morfologicamente molto simile alla città fenicia di Tiro. A Mozia, per celebrare una sorta di, chiamiamolo così, patrimonio anfibio, c'è anche un antico molo sommerso, una spettacolare strada subacquea fenicia che collegava l'isola alla terraferma e che è ancora visibile e percorribile durante la bassa marea. E ci sono nel piccolo museo dell'isola reperti preziosi come la magnifica scultura chiamata Il Giovinetto di Mozia, che è davvero di una bellezza conturbante. Ebbene, dal 5 al 7 settembre 2025 l'isola ospitava la prima edizione dell'Otium Festival, Festival, un evento che fondeva linguaggi e sensibilità attraverso concerti e residenze letterarie nel cuore di uno dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo. Un festival promosso dall'associazione Otium Ez di Marsala, la biblioteca sociale ex libri Casa Damiani. Il festival nasceva per valorizzare la commistione appunto tra parola e suono e veniva inserita in un contesto carico di storia come Mozia. C'erano 5 performance musicali, 2 residenze di scrittura. L'idea curatoriale ruotava intorno alla formazione del duo. Era questa l'idea che aveva appunto mosso il direttore artistico Vincenzo Fugaldi nel momento dell'allestimento del cartellone. Dunque il duo, inteso come struttura musicale essenziale, intimo, dialogico. Il programma comprendeva, appunto facciamo un piccolo recap, il duo Tony Coffey e Alina Bezinska, che fecero un omaggio spirituale alla musica di Alice Coltrane. Poi 2 incontri ancora, uno tra il pianista Sal Bonafede e il trombettista Giacomo Tantillo, entrambi siciliani, per la prima volta insieme in un progetto originale, e uno tra Roberto Ottaviano, sassofonista, e il chitarrista britannico Rob Luft. Infine, il 7 settembre, il palco ospitava la voce intensa di Elina Duni, accompagnata ancora dalla chitarra di Rob Luft, che noi, peraltro, questo set abbiamo mandato in onda nel dicembre scorso. E poi l'incontro inedito tra il pianista Giovanni Guidi e il trombettista Alessandro Presti, che invece vi proponiamo appunto stasera. Si trattava anche qui di un incontro inedito. Da una parte Giovanni Guidi, tra i più importanti creativi pianisti jazz europei, un musicista che suona con un proprio approccio fortemente lirico che trae ispirazioni dal jazz contemporaneo, dal free, ha sempre avuto anche una fertile vena compositiva, ha inaugurato sempre progetti molto originali. Nato a Foligno nel 1985, Guidi ha esordito sui palchi internazionali nelle formazioni guidate da Enrico Rava, che lo ha invitato nella sua band dopo averlo ascoltato suonare in un corso di Siena Jazz, rimanendo evidentemente colpito dall'intensità creativa, musicale e strumentale del giovane pianista, allora 17enne. Poi Guidi al fianco del trombettista appunto di Enrico Rava negli album ACM Tribe e Rava on the Dance Floor ha dato il suo virtuoso contributo, e poi ha preso la strada di una carriera solista molto importante. Vogliamo citare, oltre alle registrazioni con il suo trio licenziate dalla prestigiosa ACM, ma anche segnalare il progetto della Hanno Rebel Band, che ha guidato nelle vesti di leader, e l'album Ida Lupi con Gianluca Petrella, Gerald Cleaver, Luis Clavis, votato album di jazz italiano dell'anno dalla rivista Musica Jazz nel 2017. Per quanto riguarda Alessandro Presti, è un trombettista e compositore anche lui di grande calibro. Nel 2022 non a caso ha vinto il premio come miglior nuovo talento del jazz italiano, sempre indetto dalla rivista Musica Jazz. Ha collaborato con Eddie Gomez, Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Nasheed Waits, Sergio Caputo, Mario Biondi. Bene, diamo un occhio alla scaletta che prevede in questi 50 minuti circa di concerto. Certo, 2 original all'inizio, Padres e Shadow, entrambi di Giovanni Guidi, poi uno standards, All the Things You Are, e che dura addirittura 15 minuti, quindi un'esplorazione di questo standard ben approfondita. Poi arriva un magnifico brano di Brian Eno, By This River. Si tratta di un pezzo fenomenale. Eccoci qui ipnotizzati da questo fiume, io e te sotto un cielo che continua a cadere giù. Questo è il testo che non sentiremo perché qui naturalmente ne ascoltiamo la versione strumentale, pianoforte e tromba, con il duo che si è appropriato di questo brano lunare implacabile, una vera e propria ode allo scorrere dell'acqua. Dopodiché arriva un omaggio non voluto, perché ancora era totalmente in vita Abdullah Ibrahim all'epoca di questo concerto, ma poi nel frattempo nel giugno scorso Abdullah Ibrahim se n'è andato. E c'è Kisa, che è appunto uno dei suoi brani più noti, che viene reinterpretato dal duo. Ne approfitto anche per segnalare che il 23 settembre invece saremo noi a celebrare Abdullah Ibrahim mandando in onda un intero concerto e ricordandolo come merita. Infine, questa registrazione di un concerto invece siciliano all'Otium Festival si chiude con un pezzo di Mongezi Feza, un trombettista anche lui sudafricano, un musicista cresciuto appunto nelle atmosfere dei ghetti neri sudafricani, poi diventato molto noto anche in Europa con la sua fusione di kwela, bebop, free jazz, davvero molto originale. Questo è l'ultimo pezzo, sarà l'ultimo pezzo di questo set. Allora vi ricordo, siamo sull'isola di Mozia, Giovanni Guidi, pianoforte, Alessandro Presti, tromba. Buon ascolto.

Si chiudeva così il concerto del 7 settembre 2025 tenuto alla Laguna dello Stagnone sull'isola di Mozia, siamo in Sicilia, per l'Ozium Festival 2025 ed è questo il concerto al centro del secondo cartellone di serata a cura di Valerio Corzani. Abbiamo ascoltato il duo formato dal pianista Giovanni Guidi e dal trombettista Alessandro Presti, peraltro due nomi importanti del jazz italiano. Giovanni Guidi è artista ECM, tra gli altri ha suonato con molti grandi e soprattutto è cresciuto insieme a un altro trombettista glorioso che è Rico Rava. Alessandro Presti è un trombettista giovane, 1988, siciliano, e nel 2022 ha anche ottenuto è stato anche nominato miglior nuovo talento del jazz italiano dalla rivista Musica Jazz, che come sapete fa cassazione, diciamo così, per quello che riguarda i talenti del jazz. Ed era questo appunto l'ultimo ascolto di serata, e tra l'altro avviandoci alla fine della puntata forse possiamo anche fare un sorriso con un messaggio che è arrivato dal nostro ascoltatore che si lamentava, poveretto, dice: stasera non riesco ad ascoltarvi perché c'è la sagra ai fine estate e io abito a 100 metri dal palco del concerto. Credo che abbiano un impianto tipo Woodstock, tremano i muri del palazzo. Non avrei mai pensato che una sera invece di Radio 3 avrei sentito al vivo i Cugini di Campagna. Beh, non si smette mai di fare esperienza. Purtroppo non è firmato questo ascoltatore perché era molto in tono con le atmosfere del premio Ig Nobel di ieri, di fatto. Quindi insomma continuavamo a giocare probabilmente, e ci vuole un po' di leggerezza arrivati a mezzanotte. Molto carino il messaggio di chi ci ha scritto, in effetti. E io ricordo che i cartelloni sono tutti riascoltabili per 10 giorni sul sito, e quindi questo potete, se l'avete perso stasera, il concerto dei Proms con Simone Lomsma e la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, potete ritrovarlo lì, come potrete ritrovare il concerto di Giovanni Guidi e Alessandro Presti. Domani ancora tanta musica a partire dalle 20, prima troverete un altro concerto di Proms in diretta con Marta Argerich solista, l'Orchestra Filarmonica di Monaco e Lev Shani come direttore. Ascolterete soprattutto il secondo concerto di Beethoven con Marta Argerich e poi la quarta di Brahms. E poi ci sarà anche un altro cartellone classico alle 23 per il Festival de Toulouse, la seconda parte del concerto trasmesso già ieri nella prima metà con l'Orchestre National du Capitole di Toulouse diretta da Michel Plasson, e tutte musiche francesi, Roussel e Ravel. Ecco, questo ci aspetta domani nella puntata di Radio 3 Suite, programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, un programma a cura di Monica D'Onofrio, che ha visto alternarsi questa sera nella puntata di venerdì 4 settembre Fabrizio Paccione e Davide Gabrielli alla console. In regia c'era Gianni Grimaldi. Domani troverete in conduzione Riccardo Gianni per il fine settimana. Noi ci ritroviamo lunedì. Buonanotte da Stefano Valanzuolo.

L'incontro di Marco Paltrinieri e Matteo Pennesi in qualità di duo musicale, di duo artistico, prende il nome di Adjustable Face ed esordisce discograficamente con ciò che abbiamo appena iniziato ad ascoltare, ovvero Adjustable Face, album uscito il 29 ottobre per Kolhaas. Il brano da cui siamo partiti si intitola The Lazy Attractor ed è una delle 10 tracce nate da diverse sessioni di registrazioni avvenute nell'arco dell'anno scorso, del 2024. Chitarra, iPad, tastiere ed elettronica sono gli strumenti protagonisti della ricerca di Adjustable Face, che chiaramente poi esplorano le possibilità creative nate dal loro incontro e quindi anche dalle rispettive influenze musicali. E, infatti, durante l'intera durata del disco si percepiscono dei territori, delle suggestioni diverse fra loro, e che rendono il disco quindi non solo piuttosto vario, ma anche molto caldo.

Abbiamo lasciato il duo di Marco Paltrinieri e Matteo Pennesi, Adjustable Face, per andare ad ascoltare l'album d'esordio dell'artista londinese Theo. Si intitola Goodness ed è appunto firmato da questo pseudonimo, nome del progetto solista della cantante e cantautrice Theodora Laird. In questa veste lei decostruisce e ricontestualizza l'idea di canzone, lo fa attraverso la produzione, la performance, la parola e la ricerca musicale in una direzione che vede unite improvvisazione ed elettronica, mettendo poi al centro dei suoi brani racconti molto personali legati al suo vissuto e usati anche per descrivere uno sfondo culturale, politico in cui lei vive. Theo ha prodotto e pubblicato in maniera indipendente 3 EP prima di questo disco e Goodness è il suo primo full album uscito per 1893, un'etichetta a distanza a Londra, nata nel 2014, che segue la scena underground inglese un po' in qualsiasi direzione, scoprendo quindi artisti interessati ai più svariati generi musicali con un'attitudine molto curiosa e a tratti abbastanza estrema, e quindi di conseguenza per noi interessante.

Ancora Fio, Requiem da Goodness, droni, elettronica sperimentale, improvvisazione, ambient in questo disco in cui ovviamente voce e testi sono poi i protagonisti e convivono nel territorio musicale composito e complesso da cui sono circondati, in cui vengono inseriti. È un disco in cui si parla molto di contrasti, di vita urbana e di mondo naturale, di bellezze, di precarietà, ma soprattutto spiega la sua autrice di solitudine e di comunione. In questo modo ogni traccia serve un po' a raccontare qualcosa, un aspetto solo dell'idea, dell'immaginario complessivo che Fio vuole condividere e di cui quindi si riesce poi ad avere una reale percezione solamente ascoltando il disco per intero. E quindi ritrovando un'oscillazione tra i momenti più disperati, intensi, che riportano ad esperienze collettive e allo stesso tempo molto intime. In questo disco Fio ritrova Caius Williams, che è un po' l'istrumentista con cui Theodore Laird co-forma un duo che si chiama Crosspiece, e con loro alla batteria c'è anche Theo Guttenplan.

Un ultimo brano di Fio, ovvero Sand Pit, e poi Bird Song, traccia con cui si apre Uncontrollable Thoughts del duo di Anushka Chedze con Robert Lippock. Anche qui abbiamo un esordio, un'altra collaborazione nuova che vede la luce e che nasce attraverso un disco pubblicato dall'etichetta di Berlino More Music. Anushka Chedze è una compositrice georgiana che vive in Olanda e Robert Lippock è un sound artist tedesco. Loro si sono incontrati nel 2019 in un laboratorio a cui entrambi hanno partecipato e si sono poi ritrovati a lavorare insieme in progetti che coinvolgevano anche altri artisti. Questo poi li ha portati a collaborare in qualcosa che fosse solamente loro, un progetto alla base del quale ci fosse la spontaneità, la composizione in tempo reale e una dimensione anche giocosa, un po' appunto leggera, più vicina ai rispettivi contesti musicali da cui poi entrambi provengono. Il disco è nato quindi in uno studio molto lo-fi, selezionato ovviamente per scelta, non per necessità, con un paio di amplificatori, un impianto essenziale in modo da mantenere proprio l'elemento di immediatezza nel processo creativo e dando ampio spazio alla cura reciproca e all'orizzontalità del progetto, oltre a una condivisione delle idee, degli strumenti, dei percorsi attraverso cui portarle in vita. Il prossimo brano da Uncontrollable Thoughts è Contact Zone.

Pensieri senza controllo era il titolo dell'album che definisce molto bene l'intenzione alle spalle di questo primo progetto di Anushka Chaidze e Robert Lipok, album che ci siamo in realtà già lasciati alle spalle per andare a proporre un altro duo, un altro esordio nella notte di battiti, un altro disco in cui l'elemento elettronico sprigiona calore e viene usato in modo sensibile per descrivere emozioni. 125 è l'ultimo brano contenuto in New Music, un disco firmato da Carlos Giffoni, musicista e compositore venezuelano, figura importante della scena noise sperimentale newyorkese negli anni 2000, e Joaquin Nordwall, artista svedese che è partito dalla psychodrone suonata da ragazzino e poi è passato al punk rock alla fine degli anni 90 per poi riuscire a unire entrambi questi mondi musicali. E New Music è quindi il risultato dell'incontro di questi due artisti, primo disco firmato da entrambi, e davvero poliedrico contenitore delle loro strade, delle loro influenze, come se fossero state chimicamente unite. Come sentiamo, si passa dalla techno più astratta a momenti elettroacustici, riuscendo a creare tracce molto immersive e rassicuranti come quella che abbiamo appena ascoltato, a momenti invece più pungenti che poi rivelano narrazioni proprio fatte di suoni. Ed è questo forse il caso proprio del prossimo brano da New Music dal titolo Physics.

0: L'improvvisazione come metodo e pratica del lavoro collettivo, come dimensione di ascolto, di inclusione, di ricettività e di capacità di accogliere e coordinare ordini e disordini di varia natura, queste sono le idee che abbiamo raccolto dalle note di copertina di un nuovo disco uscito a nome di Roscoe Mitchell e Michele Rabbia, il primo ai sassofoni, basso e sopranino e alle percussioni, il secondo alle percussioni e all'elettronica e all'improvvisazione. Si sono sempre dedicati questi due musicisti che pubblicano in due per l'etichetta francese Rogue Arda. Questo disco abbiamo ascoltato proprio la title track, un breve brano di un minuto e mezzo, e questo ci porta a un'altra uscita dell'etichetta francese. Questa coinvolge un altro grande vecchio della musica di improvvisazione afroamericana come Joe McPhee and Strings. Questa è l'intestazione del disco intitolato We Know Why the Caged Bird Sings, un titolo che riporta la prima autobiografia di Maya Angelou. Da questo disco anche qui ascoltiamo la title track.
1: We know why the caged bird sings. Revolution, prostitution. Who's the victim? What's the crime? They shot my baby. Don't tell me, lady, I got my boss new shoes to shine. Revolution, prostitution. What's, who, why, who's the victim, what's the crime? We know why the caged bird sings.

Joe McPhee ha da poco compiuto 86 anni, è ancora un'energia davvero invidiabile. Lo abbiamo ascoltato alla voce in questo brano e naturalmente al sax tenore, un brano che è anche quello che dà il titolo al disco uscito a nome di Joe McPhee and Strings, We Know Why the Caged Bird Sings, come dicevamo, è una sorta di parafrasi molto vicina del libro di Maya Angelou, grande figura intellettuale delle arti afroamericana, del titolo della sua prima autobiografia. Lei ne ha scritta una serie di volumi dedicati alla sua vita. Il primo era intitolato I Know Why the Caged Bird Sings, tradotto in italiano con il titolo Il canto del silenzio. Disco realizzato appunto con tre musicisti che suonano strumenti a corde, come Fred Lomborg Holm al violoncello, Matt Maneri alla viola, Michael Bisio al contrabbasso. Musicisti che hanno collaborato tra di loro in varie combinazioni, ma mai in questa particolare formazione. E ci muoviamo questa notte sempre sull'onda dell'improvvisazione, con il prossimo ascolto che vede tre musicisti davvero importanti come Larry Stubbins, Keith Tippett e Luis Moholo. Moholo è uscito per l'etichetta Ogun, un disco che recupera una incisione del 1985 realizzata dal vivo a Foggia. Infatti il disco si intitola Live in Foggia e contiene due lunghe tracce. Noi ascoltiamo un estratto dalla seconda.

Nuova uscita per il catalogo Ogun, l'etichetta fondata da Harry Miller, un catalogo prezioso dedicato soprattutto a quel magnifico incontro tra alcuni musicisti sudafricani ed alcuni musicisti britannici avvenuto a Londra negli anni 60 e che ha dato una quantità di frutti di cui ancora oggi possiamo percepire l'abbondanza. La Ogun appunto recupera una registrazione preziosa, un concerto registrato a Foggia da un trio di musicisti che ben si conoscevano, avendo suonato insieme in varie combinazioni, ma di cui finora avevamo una sola testimonianza su disco. Louis Moholo Moholo, Keith Tippett e Larry Stubbins avevano inciso come trio per l'etichetta FMP, Free Music Productions, un disco registrato dal vivo al Total Music Meeting di Berlino nel novembre del 1982, tre anni dopo, grazie anche alla intraprendenza di Riccardo Bergerone, Sergio Balletti e Roberto Ottaviano, fu organizzato un secondo tour del trio, questa volta un tour italiano, e la data di Foggia nel novembre dell'85 è quella catturata su questa nuova pubblicazione dell'etichetta inglese che abbiamo ascoltato, un disco che contiene due lunghi brani, come abbiamo già detto. Noi abbiamo ascoltato un estratto dal secondo, intitolato Shield.

Siamo passati dall'inedito pubblicato dall'etichetta Ogun del trio formato da Larry Stebbins, Keith Tippett e Louis Moholo Moholo al nuovo disco di Roberto Ottaviano, sassofonista pugliese molto vicino ai musicisti di quella vivace scena britannica di cui parlavamo poc'anzi. Roberto Ottaviano che troviamo alla testa di una nuova formazione in questo disco intitolato Dark Sides, un lavoro nato dalla riflessione sui tempi oscuri del nostro presente, ma il titolo non deve portare alla conclusione che la musica contenuta nel disco sia scura, ma piuttosto, come dice lo stesso Ottaviano, che rappresenti un atto di resistenza. Scrive nelle note di copertina di questo lavoro: ogni nota è un gesto che cerca di restituire umanità, memoria e senso critico in un tempo che troppo spesso li smarrisce. Un organico inusuale, quello messo insieme da Roberto Ottaviano con Peppe Frana al lud, Luca Rocca Tagliati in arte DJ Rocca ai loop, all'elettronica e al campionatore, Giorgio Vendola al basso e all'elettronica, Ermanno Barona alla batteria e alle percussioni, Roberto Ottaviano al sax soprano, al clarinetto, contralto e all'elettronica. Noi abbiamo ascoltato un primo brano di questo disco intitolato Long Deception, ve ne proponiamo un altro, questo Preachers and Merchants.

Il sassofonista Roberto Ottaviano intreccia sonorità e geografie musicali diverse in questo suo nuovo lavoro intitolato Dark Sides, pubblicato di recente dall'etichetta 12 Lune. È pubblicato invece da Labirinti Sonori, l'etichetta di Stefano Maltese, il nuovo disco del gruppo, appunto del sassofonista siciliano, il suo storico gruppo As Sicili. Stefano Maltese, polistrumentista e anche catalizzatore musicale, è stato a capo ed è ancora a capo di tante formazioni che hanno anche visto crescere ottimi giovani musicisti, tra le altre questa As Sicili, nata nel 1993 ed è un gruppo che ha senz'altro mutato forma e componenti nel corso del tempo, ma è rimasto centrale nell'attività di Stefano Maltese. Il gruppo pubblica un nuovo disco, appunto, intitolato The Secret Maze. Con Stefano Maltese troviamo Roberta Maci, sax soprano e flauto, Rosario Patani al trombone, Erika Ragazzi, violino a cinque corde, Salvo Amore, chitarra elettrica, Cristiano Nuovo al contrabbasso, Antonio Moncada, batterista che è da sempre vicino a Stefano Maltese. Il brano che ascoltiamo da questo disco si intitola Silent Now.

The Secret Maze, il labirinto segreto, questo è il titolo del nuovo disco uscito a nome di Stefano Maltese As Sicilli, un titolo che ripropone l'idea ricorrente nella produzione di Stefano Maltese della ricerca di qualcosa, di un percorso non lineare da seguire e dalle sonorità piuttosto orchestrali dell'ensemble del sassofonista siciliano, passiamo a un suono piuttosto cameristico per un duo, quello formato da Masahiko Ueji e da Hui Chunlin, due musicisti che tornano a raccontare le vicende del gatto grasso e del topo ubriaco dopo 10 anni dal loro debutto, intitolato appunto Fat Cat and Drunk Mouse. Il duo pubblica un seguito, questa volta in assenza di gravità. Fat Cat and Drunk Mouse in Zero Gravity è il disco pubblicato dall'etichetta Out Records e il brano che ascoltiamo, con Masahiko Ueji al pianoforte e Hui Chunlin al violoncello, si intitola Red Star Club.

0: Red Star Club, brano tratto da Fat Cat and Drunk Mouse in Zero Gravity, una tematica, diciamo così, cosmica in questa narrazione dei due musicisti, una narrazione in verità arrivata a posteriori per questo disco che guarda soprattutto alla libera improvvisazione con tracce che vengono da una comune frequentazione dei due musicisti della musica classica contemporanea, ma non solo. Hui Chun-li, che abbiamo ascoltato al violoncello, e Masahiko Ueji, che abbiamo ascoltato al pianoforte, firmano questo disco che esce per l'etichetta Out Records. E ora torniamo a Joe McVie. Abbiamo detto delle straordinarie energie di questo musicista che ha compiuto proprio poco tempo fa, il 3 novembre, 86 anni, e queste energie corrispondono anche a un certo numero di dischi usciti anche quest'anno, uno in particolare che vede il sassofonista e trombettista afroamericano impegnato alla voce come improvvisatore di versi o di testi, se preferite, insieme a Mats Gustafsson, qui ai sassofoni, baritono e basso, ai flauti, al pianoforte, all'organo, insomma a una serie di strumenti, e anche all'elettronica, come in questo brano che vi proponiamo, tratto dal disco uscito per Small Town Supersound all'inizio di quest'anno, a marzo del 2025, intitolato I'm Just Saying, e il brano che ascoltiamo insieme è Disco Death.
1: Disco Death for Mitch McConnell and the Republican Senate. Do the hustle. Dupa dupa dupa dupa dupa dupa dupa dupa dupa dupa dupa dupa. Endless boogie dance. Insidious conspiracy. Carefully programmed to constipate the mind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rigid lockstep death ritual for cyborgs. Milky, translucent creatures slithering inside from the light with bulging satin baskets and plastic nipples sparkling. Slithering into vacuous biolabs for the systematic destruction of thought feeling. Butcher block trading bins for the new sick industry to test their wares. But time is also passing. While the rigid lockstep death ritual exacts its due, like the bottled imp, which promises happiness for the price of your soul and an inflated heaven, bloated and dying, drives the price lower and lower beyond redemption. The cyborgs are busy learning the latest thing to get down to where it's really at in rigid lockstep ritual. Death to the mind, no time for political thought. Death to the soul. Our people are dying. But the switchblades of change are waiting. Cold and unfeeling, clear plastic, see-through children of the cyborg interface. They do not know. They do not care. They will bring silence. Doopa doopa doopa doopa doopa doopa doopa.

Non è facile sfuggire alla gente sfaccendata. Rientrando mi aspettava già un biglietto d'invito per un'asta di lusso siglato da Morelli che mi avrebbe telefonato l'indomani. Cominciai a rendermi conto che se arrivando a Torino mi fossi affittata una stanza, non avrei mai incontrato né Morelli né nessuno, tranne Febo purtroppo. Ma la vita che facevo era quella, inutile rimpiangere il tranquillo disordine di Roma. Queste cose se ne vanno da sé. Molte volte negli anni passati mi ero trovata in un giro simile. C'era quasi da ridere, mi era rimasto Maurizio. Quanto tempo sarebbe rimasto? Da qualche giorno l'impresa di Via Po mi scoraggiava, me l'ero voluta. Dovevo correre, pensare io a tutto, dal fondo a Torino. 20 anni prima non l'avrei sognato. Da quando ero così in gamba? Forse anch'io facevo il teatro come gli sfaccendati di Torino e tutto sommato era giusto che li avessi nei piedi se lavoravo per loro. Quando mi vengono di queste idee vorrei poter scappare, piantar tutto, ritornare all'atelier. Su quella storia del mobilio antico anche Beccuccio si mise a dir la sua. Sapeva di certi ebanisti, padre e figlio, che prima della guerra lavoravano a Palazzo Reale e ci avevano fatto dei restauri delicati. Andammo a cercarli. Stavano in fondo a un cortile in una viuzza, sporca e stretta, ma dall'interno era un palazzo vecchio. C'erano perfino degli alberi e una statua. L'ebanista, un vecchietto, toccandosi gli occhiali sospettoso, si mise a cianciare così all'aperto nel cortile. Quando capì quel che volevamo, mi disse che era un peccato mettere dei mobili belli in un negozio. Bastava della roba moderna, di compensato e di smalto. Gli dissi che se n'era già parlato, ma che volevo vedere qualcosa. Che cosa volevo vedere, mi disse, se i palazzi erano tutti chiusi? Non volevo vedere i palazzi, dissi, mi bastava un'idea, un'ambientazione. Lui disse che se non volevo vedere era chiaro che non me ne intendevo e allora tanto valeva che nel negozio ci mettessi la roba solita. Beccuccio gli chiese lui se non aveva in corso qualche lavoro. Il vecchio si voltò alla bottega e gridò nel buio. Qualcuno s'agitava in fondo. «Abbiamo qualcosa?» gridò il vecchio. L'altro grugnì. «Non c'è niente», disse il vecchio toccandosi gli occhiali. «Cosa vuole? Non si ha più voglia di lavorare per la gente». Beccuccio rimase male e cominciò a far parole e dovetti tirarlo via anche lui. L'ebanista s'era ricacciato in bottega e neanche gli rispondeva. Tornammo insieme in via Po, dove già Febo mi aspettava per scegliere le stoffe da mettere ai muri. Dissi a Beccuccio che era bello far la vita di quel vecchio, sbattere la porta in faccia agli altri e il lavoro sceglierlo noi. «Non ne deve fare molto», disse Beccuccio. «La politica gli ha dato alla testa». Poi con Morelli visitai quella mostra e c'erano dei pendoli e dei servizi davvero belli. Ogni tanto mi scappava da dire «Questo andrebbe», ma mi ricordavo che ero lì soltanto per svago, per dare a Morelli modo di tenermi compagnia. «Non vuol farsi una casa per sé?» mi diceva Morelli. «Se un giorno una qualche Clelia me la mette su». Lui si godeva la sua parte fra quei cristalli e le signore che mi sbirciavano e con parecchie si salutava. Io pensavo quanti di loro dovevano conoscersi con Momina, con Febo, con Mariella e i pittori. Torino è ben piccola. Domandai a Morelli se qualcuno di quella crema faceva sul serio. Lui chiese come. «Se hanno dei vizi», dissi. «Se si giocano i patrimoni, se sono carogne come vorrebbero. Finora ho trovato soltanto della gente sporchetta o dei ragazzi». «Succede», disse Morelli, «che siamo più giovani noi dei ragazzi. Non sanno mica. Dico gli anziani come lei e come me, quelli che hanno tempo e mezzi. Se li godono almeno. Io se non dovessi lavorare avrei dei vizi terribili. In fondo non mi sono cavata nessuna voglia nella vita». Morelli, serio, mi disse che un vizio ce l'avevo. «E quale?» «Avevo il vizio di lavorare, di non prendere mai una feria». «Lei è peggio degli industriali padri di famiglia», mi disse, «ma quelli almeno erano uomini coi baffi e hanno fatto Torino». «Non ho famiglia e non ho ancora i baffi», dissi. Morelli si guardò intorno. «Una c'è stata che ha fatto sul serio», dissi. «Quella ragazza Mola». «Lei crede?» disse dubbioso. Poi si irritò improvvisamente. «Vale la pena lavorare notte e giorno per la famiglia. Se avessi io una figlia che mi fa di questi giochi, l'avrei già chiusa in un convento. Una volta ci sapevano fare». «Io credo», dissi guardandomi in giro, «che le ragazze nei conventi comincino sempre facendo l'amore insieme». «Ma venivano fuori delle donne di classe», saltò su Morelli, «delle signore, delle vere padrone di casa, almeno sapevano parlare». «Mica che sia un grosso guaio», dissi, «le ragazze

Si innamorano tutte di un'amica più sveglia. Ma qui a Torino non prendono sul serio neanche queste cose. Sono tristi, hanno la nausea. Discutono, disse Morelli. E noi che cosa facevamo? Davvero che le sere quando riuscivo a cacciarmi sola in un cineo, il mattino quando mi trattenevo a prendere il caffè dietro una vetrina in via Roma e nessuno mi conosceva e facevo progetti immaginando di aver messo insieme chissà che negozio, erano i soli momenti belli di Torino. Il vero vizio, quello che Morelli non aveva detto, era questo piacere di starmene sola. Non sono le ragazze che stanno bene in convento, ma noi altri. Pensavo a quella nonna di Mariella che a 80 anni pigliava gusto a veder gente, ascoltare dal letto il baccano degli altri. Pensavo a Carlotta che aveva fatto la vita e c'era rimasta. Tutto sommato, far la vita non è altro che sopportare una compagnia e portartela a letto anche se non ne hai voglia. Aver dei soldi vuol dire poterti isolare. Ma allora perché gli sfaccendati che hanno soldi sono sempre in cerca di compagnia e di baccano? Quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, Mariella e le altre. Le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro. La loro vita mi pareva una sciocchezza, tanto più sciocca perché non se ne rendevano conto. Ma potevano far diverso? Al loro posto avrei fatto diverso. Rosetta Mola era un'ingenua, ma lei le cose le aveva prese sul serio. In fondo era vero che si era uccisa senza motivo, non certo per quella stupida storia del primo amore con Momina o qualche altro pasticcio. Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano. E nel suo ambiente non si può star soli, non si può far da soli se non levandosi di mezzo. Adesso Momina e gli altri se l'erano già ripresa. Ci eravamo andate insieme a pigliarla a Montalto. Ripensare a quel giorno mi faceva pena. Rosetta tornò giorni dopo. Anche stavolta si fermò esitando sulla porta e fu Becuccio a vederla e disse: «Quella non cerca me». Quel mattino facevamo fotografie da mandare a Roma e Febo accendeva e spegneva i riflettori delle nicchie ritoccando la posa di una statuina che ci serviva da campione. Scherzò con Rosetta e le disse che a Ivrea era stato sedotto e abbandonato da due donne cattive. Poi parlò di fotografarci noi due davanti alle vetrine per far sapere a Roma che cosa sono le donne di Torino. «Ci vorrebbe Mariella», dissi. Finimmo a parlare della recita e Rosetta disse che adesso i fondali li preparava la Nene. «È tutto quello che sa fare», disse Febo. Chiesi a Rosetta se non dipingeva più. «Era uno scherzo», disse. «Non si può scherzare sempre». «Queste ragazze di Torino», disse Febo, «sanno dipingere, recitare, suonare, ballare, far la calza. Ce n'è che non smettono mai». Rosetta mi guardò malinconica. Dal suo abito mi ricordai che fuori c'era il sole, una bella giornata di marzo. «Soltanto i mestieri che si fanno per fame», disse Rosetta, «non si smettono. Vorrei dovermi guadagnare la vita facendo la calza». Febo le disse che non basta la fame per riuscire. Il mestiere bisogna saperlo come dei morti di fame e praticarlo come dei signori. «Non muore di fame chi vuole», disse Rosetta con quegli occhi fermi, «e il signore non è sempre chi ha denari». Becuccio li stava ascoltando e il fotografo, cravatta nera come Loris, si fregava le mani. Dissi che dovevamo sbrigarci. Mentre prendevano le pose, girai con Rosetta sopra e sotto e le mostrai come riusciva il negozio. Piacquero anche a lei le tendine e le stoffe. Discutemmo sull'illuminazione, mi chiamarono al telefono. «Me ne vado», disse Rosetta. «Grazie. Vediamoci ancora», dissi. La sera vidi con altri Momina, gente nuova, possibili clienti futuri, e si parlò di una scappata in automobile, di andare una domenica fino in Riviera. «Diciamolo anche a Rosetta», disse Momina. «Figurati». Giorni dopo passarono in macchina per via Po Mariella e Rosetta e Mariella, che guidava, bionda e fresca, mi gridò senza scendere che venissi a passeggio con loro. «Di mattina lavoro», dissi. «Venga a trovarci», disse lei. «La nonna vuole conoscerla meglio». Feci un cenno a Rosetta e ripartirono. L'indomani Rosetta ricomparve sulla porta, sola. «Entri», le dissi. «Come sta?» Andammo per i portici chiacchierando e ci fermammo davanti alla vetrina della Bussola. «Quasi quasi ci starebbe un salottino così», dissi. «Le interessano i libri?» disse Rosetta animandosi. «Legge molto?» «Durante la guerra. Non si sapeva cosa fare. Ma non ci riesco mica, ho sempre l'impressione di mettere il naso negli affari degli altri». Rosetta si divertì e mi guardò. «Mi sembra una cosa indecente, come aprire le lettere degli altri?» Rosetta invece aveva letto di tutto, era stata all'università. Lo ammise mortificata, quasi si vergognasse.
«Com'è che Momina ha studiato in Svizzera?» dissi. Momina era figlia di nobili che l'avevano allevata spendendoci gli ultimi quattrini. Poi si era sposata con un padrone di tenute in Toscana e aveva di bello che non si faceva mai chiamare baronessa. Del resto il titolo non le spettava più. Rosetta conosceva Neri, il marito. Era stata con lei in Versilia proprio nell'estate che Neri faceva la sua corte. Una bella estate anche per Rosetta. S'era divertita a osservare come Momina tormentava Neri come un topo. 4 anni fa, povero Neri, era elegante e stupido. «Quel che ci vuole», osservai. Ma dopo il matrimonio quel Neri s'era vendicato. Dopotutto ancora suo nonno era stato fattore di quelli che girano a cavallo con gli stivali per la macchia. Neri aveva preteso di stare in campagna, di curare le sue terre, e Momina l'aveva piantato. «Lei, Rosetta, somiglia a Neri o a Momina?» le chiesi. «Come?» «Suo padre è un uomo che lavora», dissi. «Lei stima suo padre?» «Somiglio a Momina», disse senza esitare, e sorrise. E così andammo in Riviera. Ci fu di nuovo che con noi venne la Nene. Facevamo 2 macchine, 2 Studebaker magnifiche. Ero seduta tra la Nene e Rosetta e ci portava un certo barone giovanotto, un tipo scemo che non capiva lo scherzo ma si intendeva di quadri. Guidò tutto il tempo semivoltato a discorrere con la Nene di messe in scena e di nomi francesi. Momina era avanti sulla macchina di Mariella, piena di gente che avevo appena conosciuto. Era ancor buio e minacciava pioggia, ma tutti giuravano che la domenica in Riviera c'è il sole. Rosetta parlava appena. Di nuovo mi stupì quella Nene, scultrice o pittrice che fosse, labbra grosse e frangetta e il suo modo sfacciato di ridere come una bambina. Eppure aveva i suoi 30 anni, poco più giovane di me. Era anche ingenua, impulsiva, e quando Rosetta le chiese come stava Loris e perché non veniva anche lui, si confuse e abbassò la voce come colta in fallo. Strana ragazza, sembrava una lucertola. Probabilmente era davvero in gamba, e un artista è così che deve essere. Ma avevo sonno. La notte l'avevamo passata in casa del barone cenando e aspettando le ragazze per partire. Ma sopii. Sull'Appennino incontrammo un brutto vento e in mezzo ai boschi ci prese la pioggia. Poi via via che usciva la luce la pioggia diradò finché corremmo lungo il mare nell'aria tiepida, sportelli aperti sotto gli ultimi spruzzi. Qui i giardini erano verdi e già fioriti. Chiesi a Rosetta se quell'anno andava al mare. Mi disse di no, che tornava a Montalto. La nostra meta era una villa sopra Noli, ma qualcuno disse «Andiamo a Sanremo». «Per me», disse il barone, «volevo fare un po' di sdraio». Mentre discutevano scendemmo sulla piazzetta di Noli. Momina ci raggiunse. A quell'ora, sotto la prima luce, la piazza era deserta, i caffè chiusi. «Anche stavolta siamo mattiniere», mi disse Momina. Rosetta fumava con la borsetta a tracolla, appoggiata alla ringhiera, voltando la schiena al mare. «Non ho mai visto il mare a quest'ora», disse la Nene. «Ci si riesce passando la notte bianca», disse Momina, «ma non vale la pena. Meglio del mare è questa rietta che sa di fiori». Ripartimmo. Il barone l'aveva vinta lui. Prendemmo la montagna e tra muriccioli e svolte arrischiate arrivammo alla villa che era come una grossa serra tra le magnolie. Camminando nel giardino, Rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca. C'eravamo allontanate con lei e Momina nel boschetto fino a una balaustra di dove si dominava il mare. «Ma le ragazze come me non le vogliono», disse. «Perché? Se hai dei soldi», disse Momina. Rosetta si mise a ridere piano e disse che le monache devono essere vergini. Momina disse «È un matrimonio come un altro. Tutto quello che si chiede a una sposa è che vesta di bianco». «Quassù è bello», disse Rosetta. «Ma domani sarà già meno bello. Per conservare del rispetto per il mondo e la gente bisogna fare a meno di tutto. Il convento risolve». «E che cosa avresti fatto da sola? Dipinto madonne?» diceva Momina. «Io non saprei come passarci le giornate». Rosetta alzò le spalle all'allusione di Momina. Io stessa me ne accorsi appena. Ma già Mariella con altri si avvicinavano sotto le magnolie e Momina borbottò «Basta un giorno per volta. Passiamoci questo». La giornata era davvero promettente. Non fossero state le signore, sorelle e amiche del barone e i loro uomini che insistevano per fare baccano e toglievano il fiato ai custodi, 2 vecchi scocciati, perché aprissero, portassero roba, preparassero la veranda. Mise un po' d'ordine Momina, che propose di assegnarci una camera e lasciarci riposare un'oretta. Quella villa era uno splendore, piena di mobili massicci e poltrone, ma tutto incamiciato, perfino i lampadari.
I palchetti di legno erano ancora incerati. «Sembra il castello medievale», disse Mariella attraversando un corridoio. Quando si calmò l'andirivieni nei bagni, m'ero seduta su una poltrona di vimini e Mariella s'aggiustava i capelli a una specchiera. Momina s'era tolta le scarpe e buttata sul letto. La Nene e Rosetta parlottavano alla finestra spalancata. Pensavo a quei film di ragazze americane che vivono tutte in una camera e una più vecchia che la s'allunga fa da balia alle altre. E pensavo che è tutta una finta. L'attrice che fa l'ingenua è la meglio divorziata e pagata. Ridevo tra me e Momina che fumava disse «Ci mandassero un bicchierino». «Non capisco», cominciò Mariella, «perché donna Paola si vesta così da zingara, con gli orecchini?» Parlarono un pezzo degli orecchini e delle donne assenti. A un certo punto sobbalzai sulla poltrona, m'ero di nuovo assopita. Sentii il fresco della stanza e la voce aggressiva della Nene esclamare sei cattiva, non ho bisogno di far da madre a nessuno». «Non ne hai bisogno, ma lo fai», disse Momina. La Nene, in mezzo alla stanza, gridò con voce stridula «Gli uomini sono bambini, noi artisti siamo due volte bambini, se togli questo che cosa ci resta?» «Che cosa vuoi togliere?» disse Momina. «Non c'è niente da togliere alla vita, è già zero». «Ah», e si rivoltò sul letto, «mi fate schifo», disse Rosetta dalla finestra. «Se gli vuoi bene, Nene, non curarti di quello che dice Momina. Lo fa per farti arrabbiare». «Si capisce», disse Mariella. «Di chi parlate?» chiesi. «Di quel genio di Loris», disse Momina saltando dal letto. «Di un uomo che per fare il bagno ha bisogno che una donna lo ami. Preferisco Fefè». Di sotto avevano battuto un gong. «Andiamo», disse Momina. «Le ragazze in sala?» Consumammo nella veranda la colazione che i custodi erano corsi a cercare in paese. Donna Paola, col suo mantello scarlatto da zingara, faceva lo stesso e si scusava che i piatti dovessimo passarceli a mano. Pasteggiammo a Chianti e liquori nei bicchieri da cognac. Mariella cianciò a non più finire. Verso la fine si dovettero tirare le tendine, tanto sui vetri batteva il sole. Non era ancora mezzogiorno. Quando ci alzammo si cercò di far qualcosa. Qualcuno disse «scendiamo al mare», qualche altro si perse nel giardino. Avevo alle costole un tale grassoccio che voleva mostrarmi dall'alto le antichità di Noli. Lo seminai con una scusa. Feci una scappata nella camera al primo piano e mi sedetti alla finestra. Fumai guardando le piante. Dal giardino salivano richiami e voci note. Riparlavano di andare a Sanremo. Si spalancò improvvisamente l'uscio. Entrò Mariella. «Ah, c'è lei!» disse. «Mi scusi». Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. «Devo andarmene?» dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. «Cercavo lei», mi venne incontro. «Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo», cianciò. «Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile, intelligente. Eravamo tanto amiche prima. Dobbiamo toglierla ai suoi pensieri morbosi, distrarla». Aspettavo dove andasse a parare. Vedevo ancora la faccia storta del barone. «Glielo dica anche lei, so che vi siete vedute. Con me non esce volentieri. La convinca a venire alle prove. Non si riesce a tenerle insieme queste ragazze, com'è difficile metter su qualcosa». «Forse», le dissi, «Rosetta è cresciuta, non vuole più giocare con la bambola». «No, no», disse lei, «ci sono dei ripicchi, delle gelosie. Non mi pare che l'abbia con la Nene». «Non è questo. Da quando Momina si è messa contro la recita, anche Momina, che senso? Rosetta non vuole più saperne, ci abbandona». «Io credo», le dissi, «che Rosetta abbia cercato di ammazzarsi perché era stufa di Momina, della recita, di lei, di tutti quanti. Non crede?» Mi guardò fresca e colpita. Poi si riprese con vivacità. «Lei esagera», disse. «Rosetta è una ragazza intelligente e sincera». «Appunto», volevo rispondere, «appunto». Ma bussarono all'uscio. Era Momina. «Si va a Sanremo», annunciò. Poi, guardandoci con gli occhi piccini, disse «Mi stupisco di voi». Non arrivammo a Sanremo. La Nene cominciò a sentirsi male, a dare calci, a rovesciarsi sui cuscini gemendo. «Che cosa terribile, muoio! Fermate!» Anche la prima macchina fermò. «Niente, niente», disse il barone, «è il male d'auto. Questa macchina fa questi scherzi». Stavano male anche una donna dell'altro gruppo e il tipo grassoccio. Li facemmo vomitare sul muretto.
La più tragica era la Nene, con gli occhi cerchiati e le sue parole sconnesse. Mi spiegarono che le grandi macchine americane sono così molleggiate e comode che fanno l'effetto del rullio del mare. C'eravamo fermati su una svolta spaziosa sotto una grande roccia davanti al mare. Rosetta guardava la scena con aria imbronciata. «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Piotr Zelikowski. Fantasia sopra primo tono. Organista Joachim Grubich.

0: di Piotr Zelikowski avete ascoltato
1: Frédéric Chopin, scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Presto con fuoco, molto più lento, tempo primo, risoluto e sempre più animato. Pianista Yun Di Lee.